e del registro. I parenti, il vostro console, la fidanzata. Qui si firma l'atto e il matrimonio è fatto.